Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte è passata e richiudi la porta. Rimango da solo con la tua voce.